Figura 30. Viața nouă sau însăși steiță. Iese din coarne sau bucraniu. O decorație care se referă la craniul unui bou. Culturile ozierii. Al patrulea mileniu înainte de această eră comună. Mormântul 19. Necropola Montesu. Villa Peruccio, Sardinia. Two on the front, two on the back. They say she'll be able to talk. They, all four, six, butterflies multiplying into one. Start. Saying she will be talking. Fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu fusu